Suoi vezzi capuattala, e etni ianneita. Vueste picchimi sojahalai sierkait, locti muattaa.